signore e signore. Signori e signore, abbiamo il piacere di presentarvi il grande Louis Armstrong.